do dee ba boom, ba boom doom, ba da dong bong bong, boom ba dong da, ba boom doom ba, boom ba doom, dong dong dong, da ba da da ba.